Lampuro pit prade nyenti tiang jagi momuk lunga kegenah nerakone puniko.